stanno spiccando il volo da un letto troppo grande per chi vi dorme solo, su ali a non finire. Vi avrei dovuto dire il correre da capo.

0: independente dos campos de cima da serra.
1: Esmeralda FM.
2: Una bella canzone a far piovere a me.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece